0: diventa tutto più leggero. Me l'ho detto tu, che passerà anche l'inferno. Conta solo fino a tre. Uno, due, tre.
1: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Sono le ore 22 e 25 minuti.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Costanza Afan de Rivera, l'ultima leonessa. Milano, 25 aprile 1926. Madre e figlia si recarono al teatro alla Scala per assistere alla prima della Turandot diretta dal maestro Arturo Toscanini e subito calamitarono gli sguardi, suscitando il consueto coro di mormorii. Si narra che una volta perfino il direttore d'orchestra avesse omaggiato il suo ingresso a teatro con un profondo inchino. Donna Franca Florio non avrebbe mai cessato di destare ammirazione. Pudicamente ammantata da una stola di volpe argentata, indossava una tunica laminata di Worth che lasciava la schiena scoperta, ma molto semplice. Ma indosso a lei nulla rimaneva semplice, tutto diventava eccezionale. Naturalmente la illuminavano i suoi splendidi amatissimi gioielli che, per l'occasione, aveva ottenuto in svincolo parziale e temporaneo dal Banco dei Pegni. Mia madre, invece, sotto un candido elegante cappotto, era molto più a suo agio in un abitino di seta azzurro polvere, più sobrio e adeguato alla sua età. Ebbero dei posti d'onore riservati alle dame della famiglia reale, limitrofi a quelli della famiglia del maestro, la moglie Elvira e i figli Antonio e Fosca. Conoscevano molto bene quelle note, ripetute tante volte al pianoforte. La commozione velò gli sguardi. Anche mia madre si unì al loro turbamento. Non era soltanto la magia di essere lì insieme, nel cuore del più prestigioso tempio della musica d'Europa, ma una tristezza infinita invadeva i cuori per la mancanza dell'amato maestro Puccini. Nei minuti dell'attesa si mormorò di un incidente diplomatico che all'ultimo momento aveva rischiato di mandare a monte la rappresentazione. La direzione del teatro aveva invitato Benito Mussolini ad assistere, il quale aveva accettato con il patto che l'orchestra iniziasse intonando Giovinezza, l'inno del regime. Il direttore, però, notoriamente antifascista, aveva opposto un netto rifiuto dicendo «O Toscanini o Giovinezza!». La serata infine si aprì senza Giovinezza e senza Duce. Invece vi fu l'emozione toccante dell'opera. Furono tutti sovrastati dalla forza dell'amore nel suo potere di travolgere gli ostacoli, finché le magnifiche note dell'aria che accompagnava la tragica morte di Liu si smorzarono in un silenzio assoluto.

Arturo Toscanini posò la bacchetta e si rivolse al buio totale in cui era avvolto il pubblico in sala. Qui finisce l'opera, perché a questo punto il maestro è morto. Con voce incrinata di commozione aggiunse: la morte ha interrotto l'arte, ma l'arte sconfigge la morte.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Costanza a Van de Rivera, l'ultima leonessa.
2: Radio Margherita per la cultura.

dovrei comprendere? Se tu da un po' non mi vuoi, non avrei mai capito te, ma da capire cosa c'è.

0: Joevan, ma bene.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Fabrizio, telefono da Novellara. Sono il fratello di Augusto D'Aoglio. Vi ringrazio che trasmettete sempre i Nomadi, perché mio fratello era un grande. Grazie Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è l'1 maggio. Sono le ore 22 e 51 minuti.
1: Alexia, come la vita in genere.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Gigi D'Alessio.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: E c'è quell'antico proverbio che dice: fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. E anche il primo maggio, invece di parlare delle tante manifestazioni, dei tanti incontri, dai comizi in piazza al concertone, tocca parlare dell'attacco di Ascatasuna a Torino contro la polizia. E del resto è dal 25 aprile, e già da prima, che ci portiamo dietro questa maledizione. Dovrei parlare di quel che è accaduto alla Brigata Ebraica a Milano, a quel anziano manifestante che è stato respinto perché aveva la bandiera ucraina a Bologna, e soprattutto di quel giovane della comunità ebraica che ha sparato quei pallini di gomma, ma con un intento evidentemente ostile nei confronti di due manifestanti dell'ANPI della capitale. Sono episodi che macchiano e che fanno obiettivamente notizia nell'ambito di giornate che dovrebbero essere di festa, di partecipazione e perché no anche di lotta. Ma la questione è che evidentemente si fanno sempre meno sporadici questi episodi, sono sempre di più questi alberi che cadono e fanno rumore nell'ambito delle foreste, delle manifestazioni, degli incontri, dei cortei. E questo è un campanello d'allarme che non può non risuonare per tutti. Paradossalmente, nel momento in cui, nella fase in cui l'impegno è minore, non ci sono più evidentemente i furori ideologici di 40 anni fa, nel momento in cui la politica è debole, non ci sono più le contrapposizioni che hanno reso grandi oratori, grandi politici, grandi intellettuali immortali. Eppure ci sono queste cose, o forse ci sono proprio per questo, perché la passione, ma anche la volontà di emergere, emerge appunto in un modo diverso. Ed è un campanello d'allarme della violenza di Torino, della violenza di Roma, delle altre violenze.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

Milano, 4 marzo 1943. Si sono confrontati oggi gli Equipe 84 e Lucio Dalla. Confronti! Laura Luca, inutilmente tu.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 23 e 25 minuti.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Aleandro Baldi e Francesca Lotta, Non amarmi.
1: Non amarmi perché vivo all'ombra. Non amarmi per cambiare il mondo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Ciao a tutti, Radio Margherita, sono Giuseppe da Giarre, in provincia di Catania, e vorrei dire questo. Quando non osso Gesù dice cani, beato chi duca sa fa larga, cioè significa quando in un osso ci sono 10 cani, beato quello che si sta alla larga. Ciao a tutti e grazie della compagnia.
4: Mario da Portopalo di Capopassero, un proverbio. Ogni imprevento è giovamento, cioè significa che anche gli impedimenti possono essere un giovamento, un vantaggio. Perciò non è detto che un impedimento è uno svantaggio, ma può essere un vantaggio.
5: Salve, Antonio Boccellino da Fragola in provincia di Napoli. Ho tanti proverbi, tra i miei preferiti c'è sicuramente uno napoletano che è guai na pignata e sapa a cucciare. Ad litteram le imperfezioni della pentola le conosce il cucchiaio, e in maniera allegorica significa che solo chi è vicino ad una persona riesce a sapere quali sono le sue difficoltà e le sue angustie.
6: Il proverbio che voglio dirvi è questo: i voless, i sapess, i creress.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: proteggiamo i bambini. Un bambino che subisce violenza ha bisogno di aiuto, non di silenzio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Stefania, chiamo da Torino, una non vedente, e volevo fare un appello. Dunque, c'è una scuola a Firenze per cani guida, e anziché farci aspettare un anno, due anni per prendere questo cane guida, di fare più, di mettere più cani, in maniera che non c'è da aspettare tanto. Grazie a Radio Margherita, che l'ascolto più di una vita. Ciao.

0: Mina, fino a domani.
1: Dammi certezze, dammi speranze, dimmi la strada.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Una ragazza che sa cucinare troverà sempre un uomo che sa mangiare.
1: L'angolo del sorriso.
2: Uno zero incontra un otto e gli dice: ma levati quella cinta che sei ridicolo.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho visto un uomo con un occhio pesto e uno ragù.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. È mezzanotte e 2 minuti.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Baby Kay.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Baby K.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Da 0 a 100. Easy. Non dire una parola. Non mi basta più. Playa. E Roma Bangkok.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Bobby Solo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Cippo. Cippo. Dal latino cippus, ossia palo, piolo. Significato: tronco di pilastro o di colonna con una iscrizione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ritrattare. Ritrattare. Dal latino retractare. Significato: come verbo transitivo, negare quanto si è affermato in precedenza. Come verbo riflessivo, rimangiarsi qualcosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Militante. Militante. Significato: come aggettivo, colui che partecipa. Come sostantivo maschile e femminile, attivista in un partito.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Dispotico. Dispotico. Dal francese despotique. Significato: tirannico, arbitrario.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Sofia e telefono da Bari. Io vorrei esporre una frase che una mia professoressa ripeteva sempre a noi alunni. Ora ho 80 anni, io ho quasi 80 anni, e vorrei ripeterla perché qualche giovane la ascoltasse. Questa frase diceva così: cura i tuoi pensieri, perché i tuoi pensieri formeranno le tue parole. Cura le tue parole, perché alle parole seguiranno i fatti e le azioni. Cura le tue azioni, perché esse determineranno i tuoi comportamenti. Cura i tuoi comportamenti, perché da essi nascerà il tuo carattere. Cura il tuo carattere, perché da esso dipenderà il tuo destino. Ciao Radio Margherita, ma amica Radio Margherita, ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Negramaro, ruberò alla luna.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 2 maggio, è mezzanotte e 50 minuti.

0: da Milano, ascolto Radio Margherita perché è una radio veramente carina da ascoltare, musiche veramente belle, e vi ringrazio perché l'ascolto tutti i giorni.
1: Radio Margherita, una radio carina con musiche veramente belle, anche a Milano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Don Bachi.

0: giorno insieme con Don Bachi. Torna fra un'ora.
1: Gianni Morandi, questo grande pasticcio.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, un viaggio senza confini. Tiziano Ferro. Non me lo so spiegare. Un po' mi

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Gregorio da Palermo e volevo rispondere alla signora che poco fa faceva un appello a tutti gli omosessuali dicendo che è soltanto un vizio in più e che nostro Signore Gesù Cristo non vuole questo abominio. Signora, almeno che lei non sia una pitella che non ha mai fatto figli, si ricordi che se lei ha figli o ha eventualmente dei nipoti, non si faccia meraviglia, perché figli e nipoti sono, come dicono a Palermo, dei melloni chiusi e non si può sapere mai quello che verranno. E se poi per caso dovesse capitare anche a lei una situazione simile, dovrebbe accettare che il suo Signore le ha creato questo abominio in casa. Non fatevi meraviglia, perché tutti possono essere qualunque cosa. E sappiate rispettare cosa significa la libertà.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Carla Fracci, la stella della danza.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Io fino a 7 anni ho vissuto in campagna, con i miei nonni e con gli zii. E queste sono cose che ti rimangono addosso. Queste sono le mie origini e sradicare le proprie radici trovo che non sia giusto. Io tutto sommato al mattino mi devo alzare presto. Alle 10 devo essere alla sbarra e affrontare il lavoro da capo. Perché ogni giorno mi trovo sotto gli occhi di un professore, di un insegnante che ti osserva, ti suggerisce, che praticamente ti controlla. Queste le parole di Carla Fracci in un'intervista del 1992, la quale parlava con la stessa eleganza e con la stessa grazia che esprimeva nella danza. Figlia di un tranviere e di un'operaia, quando le dicevano che lei per molti rappresentasse un mito, Carla Fracci rispondeva dicendo che questa è una parola che le fa paura, perché la parola mito sta solo nella testa, mentre per fare il lavoro che fa bisogna avere i piedi ben piantati a terra. Eppure Carla Fracci è stata una stella della danza, famosa non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ha iniziato a danzare all'età di 9 anni alla scuola della Scala di Milano, dove entrò su suggerimento di un'amica di famiglia. A 14 anni ha avuto la sua prima piccola parte nella Bella Addormentata, ma è nel 1956 che si afferma in un ruolo importante, quando sostituisce Violette Verdi, che era già prima ballerina nell'Opera di Parigi, nell'Opera di Cenerentola. Eppure questo lavoro non le fu assegnato con convinzione, anzi, lei dovette lottare per ottenerlo, perché la sua stessa insegnante riteneva che non fosse abbastanza esperta, non avesse abbastanza esperienza per sostenere un balletto di 3 atti. E così voleva affidare quel ruolo alla prima ballerina della Scala. Ma Carla Fracci si impuntò e con la sua grande eleganza andò alla direzione e disse: «Se voi non mi mettete alla prova, come potete sapere che non ce la farò?» Allora il giorno dopo il direttore artistico la fece provare e indovinate un po'? Ottenne la parte. Da allora iniziò la sua carriera, viaggiando e danzando nei più importanti teatri del mondo. E nel 1981 il New York Times le assegna il titolo di prima ballerina assoluta, il più importante, titolo detenuto da poche altre danzatrici al mondo. Il lavoro che faccio, diceva, è una scelta quotidiana, perché ogni giorno si affrontano sfide e piccoli cedimenti. Ma è un lavoro che amo molto, mi sento fortunata in questo. Carla Fracci ha vissuto fino al 2021, ha continuato a danzare anche dopo il matrimonio e la nascita del figlio. È dalla mia famiglia, diceva, che riesco a trarre la forza e l'incoraggiamento per continuare a fare quello che amo.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Carla Fracci, la stella della danza.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma

0: L'uguaglianza non è un'opinione, è un diritto. Nessuno dovrebbe sentirsi escluso.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
3: Greetings. Giovanotti, buongiorno.

ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: mi hai fatto diventare trasparente.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Elena, chiamo da Cagliari. Mando un messaggio ai politici sardi. Abbiamo la Sardegna nella miseria più assoluta. Tutte le famiglie hanno figli disoccupati e loro non fanno niente, pensano solo a se stessi. Ancora abbiamo un altro problema importante: siamo tagliati fuori dalla penisola perché i trasporti sono troppo cari. Potremmo vivere di turismo perché la nostra isola è molto bella e offre tante opportunità, però se non sistemano la situazione dei trasporti e ci permettono di fare di partire noi sardi, di far arrivare i turisti in Sardegna, non possiamo fare nulla. Quindi che provvedano ai trasporti. Grazie.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 2 maggio. È l'una. È 52 minuti.
0: Annalisa.

io mi chiamo Francesco e chiamo dalla provincia di Catanzaro e ascolto Radio Margherita perché mi piace tanto, è una cosa infinita. Io la mattina prima di fare colazione mi ascolto Radio Margherita, qua a cena lo stesso, prima accendo Radio Margherita e faccio pranzo, e la sera lo stesso, prima voglio ascoltare sempre Radio Margherita. Anche quando mi faccio la doccia io ascolto Radio Margherita perché mi piace. Ciao a tutti ragazzi. Radio